0: serii cinematografiche su Stop, ci prevedono un cinema di Arcana Congo della Cinesca Show Mauritania, e ci sarà un vestito che esiste, la radio è la
1: Imagina Radio.